tato uso ma tu fa fine o loo tuli foi a fa salanga I tono o fale pui pui ia mana tua ua umana tutongi e Jesu lau sala au te fia maia ia le tusi o salamo e tolu sifuru malfitu o lono fai pui lima fa mai ia e tu ina atu lo wola ia Jehova ma fa atu tua ia te ia o na fai ala valea e ia Batua ia wha marusinga, ia I lato umalawa lo tu tono whan pui pui. Mana tua, ia tu ina atu lo wola ia Iova. Wha tua tua ia te ia, o na whaia lava lea e ia.

sava bali fa atasi mole tua em faino fa peatu o le tangata le soa fa ianoa fa pena fui ma enoka o tangata sava bali feo o ai fa atasi mole tua e lo loto yo le upulea o le feo inga fa atasi mole tua ai fa pe fea la le tangata le soa fa iapuramo ta ua le tusio ke nese ma ta upo si ful fitu fai upo mua mua i le ta tusu esu enga fai mai na faali mai yoomba ya apuramo faali mai fo ya apor amu yova wa fa pe mai fo ya te ya o ole tua e o le ma losi umalaba ia esa bali io uluma ma ia sao la wa mio wa e mata mai wa le ngata le lota tu ai for sanga na mai le au au na le tua e noka le wa ta tu va ai for sanga au mai le ta ngata le e swafa ya no a ole fo e wa fa matala mai fo ya apor amu ole ta ngata na o fa tasi ma le tua ai taimi uma a o yai lungo le funga ele ele e yai fo ile si fa matalanga masani tatu te baba yai o le tangata suafa ya yopu pe a fai e te li liur tusho yopu mata upu mua mua a al fai upu mua mua e o il fai upu e tonu fai mele fa matalanga sa nofo ile mua usa le tangata e saola na mio le tangata e alo alo ese i mele anga a fai mele fa matalanga e matau le tangata ile atua so se tangata lave feo a i fa atasi mele atua sa va bali fa atasi mo le atua, e matau fo i le atua, e saola na mio, ma ole mafu anga lea, ole tasi le neo tangata e fae ngoina, ole pate uriaka o yopu, e yai ia seuru ngā li o le fionga pa ia le atua, pe a fai e te sila sila, i le tusio luka mata upu mua mua, o lo yai seuru ngā li, ole tama loa e suafa ia Sakaria, a ola na ba o Elisabeta, se e tatuwa ai la mafafunga fonga, si o fai tawina fai upu e lima bale ono, ole luka mata upu mua mua e faftau ile umari ile nei o Sakaria malana bau Elisabeta sa mio tonu ila ua iluma ole tua fafonga faktalanga isu soo ai o sava bali ipolo inga matu la fono umale li e le mata ule angaina so o se tangata e sabali ile tua e sabali faatasi malifina ngalo le tua ma faatonunga le tua e le mata ule angaina awa o lea ua faasoa ila savalinga fatasi malola tua tua eta ua telele awala na aumaye e noka le mafu anga ole sava bali male tua i temi uma ole fisili ole ale tu ainga awala le tatu te feo o ai fatasi male tua iaso umo le olanga le tatu te iai ole ale awala le tatu te tala noa feo o ai male tua feo o ai fatasi male tua ma tatu sava liai e pe ole tangata le suafa ya e noka ole asa tatu vab ai pol ne tangata Pahenga luna lua o te fiata ua ele faa soa o le suosuenga o le tatu mata upu o oe male tuspa ia. Si o tatu mana tunatu li saba linga e noka faa tasila male tua. Si o tatu mana tunatu tasila iai fai male faa matalanga o e noka sa le faa esea o ia. O e noka o le tangata e toa tasilaba na o ia. Ai foi mai le fa matalanga o le tangata e ola i tutonu le si o si o manga i le mama ma le si o si o manga fa atasi matangata e i le si foi tau ta ua e le fa matalanga le suafo le nei e fe so o tai ma militino fa atasi matangata o lanu inga o le tangata e fo linga e pe o Yesu o e matau mai o Yesu e yei le teimie e no foi le fale au telona no foi le fale au satu kai umara farsaio ai tusi tusi lima tangata pe fa pe fea ona no foi le tangata lea i tutonu fale o tangata ngasala a ole winga leo le li faola na sawe lo langi e sawe theo o ai fa atasi ma tangata na sawe na ia fa afetaya ia le mana onga le tangata malila ngona mai le atua ile ngā rue ngai faya le tangata ole mafua anga lea na sawe su lo langi to meet our needs ina ia fa afetaya ia o tatu langona ole mafua anga lea so se teimia te faita wel tusho mātayo mareko luka mayoane e te va aia lava Yesu Keriso e mili tino fa atashi matangata e a ai fa atashi matangata e sava bali fa atashi matangata e mala malama ile winga o tangata le ito e ngā tangata fo ile na e iai le tangata nele tatu te va ai e fa pitoa o le tangata e suafa ya enoka e fe so o tai ma mili tino fa atashi matangata sa iai le vae ngā teimi o lono soifuanga vae ngā lono lua le vae ngā e fa tau le tangata le nei sa lea unoa o ia ma fa au so songa ma tofutufonga e pei ona yai tangata uma olona winga e lefa pe a fe o ai